out the way. Ha! He! Ha! Ha! Ha! Ha!

Vi ho i å ho ho Kionia og poros I hånd i kaulana Himili vili ho i noka malahini Na malahini ho i å ho I kama aina au I wana ho I a ho I a kupa I anei I hono Ka imi Ka anui a kau I kaluna na molokama Noho noho oi ka ohohu

heavenly hoy, oh, oh, oh. Kionia a poor rose, ihoni kaulana, himili mili ho in kamalahimi. Na malahimi ho I o ho, I kamaina ho, uano ho, I a ho I a kupa. I ane, I hono, ka ini, ka anohi a kau, I kaluna, na molokana. Noho na ho oe I ka o ho, I ka lau o ki paina, I ho a pili ho I o ki o ni kaulana, o hana.

No, no, kawaina, hali hali hawali maino, o kamai i neke kone,

Iba iho iho aui kahilei ua mai, iho ailo nanoue i